se ammazza e che rapignelli. Solo per dirgli vaffanculo scemi, ma davvero dice, ma non c'è segreto. Faccio questi rapper come fossero lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero.

cara, ho sempre saputo che un giorno ti avrei conosciuta. Amore era destino. Ho lottato enormemente perché questo succedesse. Non posso perderti. No, taci. So quello che stai pensando. Non parlo la tua stessa lingua. Sono di un paese lontano. Mi chiedi di rimanere ed io non posso farlo. Ti devo lasciare. Un giorno forse ritornerò, non so, ma ti penserò sempre.